aqui que saia intacado dria cunu le maina gente deligan facce de mandila vuoi che tu lo assu preferisci la.